Aleluia! Già se cagiò! Già se cagiò nel nome di Gesù! Stiamo penetrando in las tinieblas con alabanza! Dale fuerte ese aplauso!